0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 93.5.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 1:44.
2: La música perfecta.
3: En el momento exacto.
2: En todas partes. Ponte Exa FM
4: 93.5.
2: En todas partes. Ponte Exa FM 93.5.